for the crazy ball. Lo guarda si che gheva va mare, la venne voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella bracciolata, con la sciabò, scolle

cosa ma sarà di ella, gli va facendo lo sbaffadiel, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo

Rossa sa facetta, per lo scorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si voglia da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zese, fuori lo scorno, anima e cuore e faccia lo burno, ciò sentente la zisardella,

ma la padella che stai per posto la chiamai. Faccia tosse, tradatore, smurrovognato, senza parola malonata, capivo che andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andice lo poveriella, se lo pigliai farfariella, e te la casa s'armera sola, se carregai gomma non

Ma l'una, la deva palca, la sua cuzzuna, schiaffa buoni e bravessa, scuppa l'una, forcozza e connessa, sciavero e chiuna, si cuota nossa, e la maccossa e filosa, venne mangiando calurumore, parienti amici aspettano fuori, chi che mazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone e spadello, chi che barra, chi che spida, chi cammina, chi candrita, chi cuota naglia, chi che marina.

sana grette se da chiara, scormadurne all'interrada, pisvalum e piscatrice, scorfere cerni alice, mucchiere ciolmo del mazzone, stella luce e storiura, per luzza ruota le murene, che a

pisce spada stella da mare, pisce balume, pisce martiella, bocca d'ore, ceceniella, cavegli uova, guarracine, cannoli, castra, cancine, mongolo, coccia, la padella, pisce cane, grangiadiella, marmizzo, marmore, e famoso, uova, prena, vedova, sposa, spina, la sposa, la zia impezzata, razza, zoppa, le cruscata, scucini, gambere, ragosta, vennero infine culi post, capitolo, sarei in quella, pisce grossa, piccerilla, ogni cede nazione, pennella, donna, chiutante, tandone, quanti botte, mamma mia, casa devo una rasossia, accendere, ara di barra, damma, nonna di vetrata, mozze, pizze, capellona, a daludio la sepuzzura, non barica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, de, capistolata,

Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra, è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che, mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito?